0: nel cervello.
1: Voi siete cattivi, sapete no che guardò negli occhi.
0: Se ne scappi da Ascoli, perché non ti vuoi.